0: altro scarno, Bruno, o che ciel ho agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

questo foglio il bicere v'invia. Un invito all'aranza, e c'è il sonore e gli re.

0: Guardia!
1: Il timore sta!

apostoli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara, non è.
1: La protesta.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto,

ha scelto l'orma dei passi stirtati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario l'uscita, dico con questa lassima noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che è

spiega i suoi fuggiti per la vita via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidati con il

0: Anzi, Spagna e scorsi, chiedendo ovunque aiuta.
1: Dietro d'Aragona, il nostro erbore.
0: E fuori per noi.
1: Che c'è fornese?
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

0: giro, ardite, orpio, ardite, pizza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

0: speranze, attardi i nostri serici, in modo ci sconfiano
1: voi. I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: I brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà.
1: Impallidisci,
2: un dir che un potrebbe,
0: di chi?
2: Di stesso giorno in casa.
1: Pochi istanti.

0: senti, lo vedo il franco sangue nel senti fervencor.
1: La mano del colpevo, chi serve a tappe onor, ma tutti modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare,
1: già te saprei.

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ho

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

falsa, si rivedo giù. Se volete io non vi penso, per il buona ragione. Già prendo con le mani, con le mani, già fatta mia. Già prendo con le mani, con le mani, con le mani. Il cuore mi solletti, mi dà un po'.

0: presto ponetevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbe, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobbe, scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro.

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento mi deva d'obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento mi deva d'obbligo scusarmi fa, ma lo

Cassio, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, ai

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: Viva mia lissum pius nuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mire mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mire mor. Questo maragno do il tuo cor, casca